cappello del jazz nero d'avanguardia, le collezioni americanistiche d'altronde egli stesso aveva promosso 20 anni fa. Eccolo in un suo brano esemplare in questo senso, trascinante, virtuosistico, quasi trionfalistico, animato si potrebbe dire da una sorta di sacro furore.